0: amigos.
1: Per alcuni sto. Poi non ho l'altro palino. Ok, allora, scusi, mi